gli occhi e pappafichi, sciolsero tosto i marinar, e il capitano dai mustacchi antichi salì sul ponte alla sua nave a comandar.

Cominciavi così, coi tuoi primi perché, sulla riva dell'acqua che cantava per te.